Ne odio io fila, de celo ute biberò, ute bibila, se lo moro, la mumilla, si ammilla.

mare suneta spor. Me vroci, me cioni, me chalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i vuri, spasse, spasse, coppa cosmi o recor. Calmerixi scato de birasi, adromito scalpasi,

Vendo na fine na malloni, na idroni, da tetradia na mugiurroni, da cubiato na xiloni, che da fiato na leroni. Ma la loia di la vi, mi è tutto, mi è chi non mi to alo, mi. Vendo na fine na hasevi, na chorevi, sti bagnera na psarevi, να παλεύει, να σαλεύει, ούτε βατραχάκια να μαζεύει. Μα άλλα λόγια δηλαδή, μη τούτο, μη εκείνο, μη το άλλο.

mare suneta spor. Me vroci, me sciogni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trescia, trescia, mavro buca i duri, spasse, spasse, toppa gosmi o record. Talmerixi scato de birasi, adromito scalpasi,

le scrani, catapini, manni, manni, tommi soli, man. Che tamme l'attacca nogna, ti scarga l'anne da Savogna. Troie biloies, stratigus, i paspistes, oplatigus, tus tibanistes, tatibanatus. Tu salpictes che ta risacubiatus. A se putrelenete, namma sai parassima, ti saresi di la vito massima. Che troi samarive, ton argina var con di sepomides. Gli aftos ti farà duan, in avarchia lasun crova, o tal vlepun fallen a me hannic toto stoma.

è tutto mi e chi non mi to allo mi mi mi. Sento la fine nella cagnasi, na vagnasi na grignasi, utte di gata na pirasi, ma la loja di la vi, mi è tutto mi e chi non mi to allo mi mi mi mi.

mare sune da spor. Me vroci, me cioni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i vuri, spasse, spasse, coppa cosmi o recor. Calmerixi scato debbi rasi, adromito scalpasi,